vita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però.